0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

Kiss Kiss. La musica più bella.

0: estate. Dormi qualche minuto in più. Poi, da lunedì 31 agosto, la sveglia torna ad avere il sorriso di Max Poli e la Leti. I mattinieri. Da lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Yes, yes. L'ultima prova. L'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
0: Kiss Kiss.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Kiss, kiss.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us

0: cintura di Alvaro Soler, vabbè che di questi tempi, per quanto sto mangiando la cintura, posso anche non metterla o metterla proprio all'ultimo bottone, perché d'estate ci sbracchiamo un po' di più.
1: Si parte dalla colazione, tra poco ne parleremo, anche perché noi a quest'ora aspettiamo che il bar arrivino tutte le cose buone, quindi i cornetti, la treccina con le noci e il miele, perché io sono un'abitudinaria e tutte le mattine faccio la stessa colazione con lo stesso alimento, ovvero la treccina di pasta sfoglia con miele e noci.
0: Ma sai che a tutti gli ascoltatori adesso è svoltata la giornata, cioè sapere alle 9:09 la tua colazione preferita hai cambiato già la giornata, cioè sei andato qualcosa storto.
1: Basta,
0: in questa prima
1: ora. Ma quanto sei cattivo, guarda.
0: Adesso andrà tutto bene, ma a proposito, ecco, di adesso, siete già svegli perché già sintonizzati su Radio Kiss Kiss, ma perché? Ma chi ve l'ha fatto fare? Perché non state ancora riposando, oziando?
1: Dillo bene.
0: A quattro di bastoni, come piace dirlo a te, perché se non diciamo quattro di bastoni per Marta il concetto non arriva forte
1: e
0: chiaro.
1: Esatto. Quindi cosa vogliamo fare a quest'ora del mattino? Ormai molti già lo sapranno. Vogliamo sapere, vogliamo geolocalizzarvi, vogliamo sapere perché ci state ascoltando a quest'ora del mattino, dove siete diretti o dove siete in questo momento, però dovete dircelo cantando. Per esempio,
0: perché l'estate è leggerezza, cantando, quindi dimmi, dammi una canzone.
1: Sto andando al lavoro.
0: Ecco, c'è una persona che sta passando, un addetto alla sicurezza che sta per arrestare Marta Martinez. No, oppure, che ne so, vado al lavoro perché più brutta cosa non c'è. Con questo sole, sai, la voglia proprio non, dove la troverò.
1: Mazza, ci ho creduto veramente. Insomma, sulle note della canzone che più vi piace o vi viene in mente in questo momento, diteci, raccontateci dove siete diretti al 347-490-0042.
0: Ecco, il buongiorno cantato di Radio Kiss Kiss anche con i Pinguini.

0: anche del Kiss Kiss Way, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Buongiorno a tutti.
1: Ecco, lo sentiamo che siete già carichi di entusiasmo attraverso il buongiorno cantato così.
2: Sono Carmen da Giuliano.
1: Ciao.
2: E sto andando a Bacoli.
1: Yes.
2: A mare, a mare.
1: Sì.
0: Oh, è brava però, eh.
1: Brava, brava, brava.
0: Ugola d'oro lei.
1: Tra le ugole d'oro, assolutamente. Prego.
3: Tutte le notti mi alzo alle tre, faccio il pane, vengo da te. Ciao Don Michele da Viterbo.
0: Bravo Michele, mazza, oh, Gagliardi.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
4: Quanta fretta, ma dove corri al lavoro? Sono Simona da Catania, kiss kiss a tutti.
0: Kiss, kiss. I love you Catania, diciamolo. Catania, sì. I catanesi, vi amiamo follemente. Allora,
1: ecco, e un abbraccio anche a tutti i turisti con delle situazioni di disagio per,
0: certo,
1: quanto riguarda la viabilità aerea per l'Etna, che è in piena,
0: insomma, attività.
1: Attività,
0: certo,
1: attività,
0: certo,
1: attività.
0: Allora, voi continuate a cantare raccontandoci chiaramente che cosa combinate stamattina, perché ci ascoltate, perché siete già svegli, e noi tra poco vi parleremo della colazione perfetta.
1: Perché esiste una
0: che
1: colazione
0: buona,
1: perfetta, e tra poco vi racconteremo tutto qui in diretta su Radio Kiss Kiss.
5: Kiss Kiss.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti, classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: E Flamenco Paranoia Samurai Jays Radio Kiss Kiss. Allora, io voglio fare subito un minuto di silenzio per tutti quelli che anche in vacanza si alzano prestissimo, perché la forza dell'abitudine prende il sopravvento anche sulla voglia di relax.
1: Ma sai che c'è una cosa molto bella che qualcuno fa. Quale? Ovvero alzarsi anche presto, fare colazione e poi rimettersi a letto.
0: Però ti svegli malissimo, sai, quando
1: sì,
0: ti riaddormenti.
1: Però in quel momento lì stai bene. E a proposito di colazione, la colazione perfetta esiste, almeno stando a quello che dice il famoso cardiologo Nick West, che ha condiviso il suo modello alimentare dando un po' dei consigli, delle dritte per la routine mattutina.
0: Allora, il cornetto con la marmellata.
1: Assolutamente no, chiaramente, ma non per la marmellata, ma per il cornetto in sé, nel senso che lui consiglia dei frutti ricchi di vitamine, tipo mele e ananas, abbinati a yogurt magro. Per chi ama invece i sapori salati, perché c'è chi ama far colazione salata la mattina, lui propone uova strapazzate con avocado, il tutto adagiato su una fetta di pane integrale tostato, perché è differente se la tosti o no, quindi tostato.
0: Sì, è più digeribile che io sappia.
1: Molto, ed è un perfetto mix in grado di garantire il corretto apporto di proteine, nutrimento e grassi.
0: E secondo il suo parere vanno bene anche i cereali integrali, frutta secca, frutta fresca o latticini a basso contenuto di grassi, così come spremute fresche, centrifugati di frutta, bevande vegetali, tisane, e dà l'ok anche a una bella tazza di caffè espresso, che è una buona fonte di carica energetica. Quanti fanno una colazione bella così sana? Non lo so.
1: Il caffè sicuramente c'è, perché la tazza di caffè è obbligatoria, anche perché vedo ascoltatori già belli e carichi, quindi credo che l'abbiano presa tazzina di caffè tipo loro.
2: Ciao, sono Christopher in provincia di Frosinone, stiamo andando al mare tutti e quattro, kiss kiss a tutti.
1: Kiss a te.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, oggi andiamo al mare a bocca di magra.
0: Bello.
3: Ciao.
1: Ecco, loro hanno fatto una colazione light, vedi, bocca di magra anche.
0: Che c'è?
1: Anche il mare.
0: Ma che battuta orribile che hai fatto. Va bene, continuate a cantare raccontandoci chiaramente che cosa combinate in questo momento, e noi ve l'offriamo una tazzina di caffè. Paghi tu, Benny?
1: Assolutamente.
0: Ce l'hai gli spiccioletti
1: però
0: in
1: amaro,
0: tasca?
1: Però amaro.
0: No, dai, non si può.
1: Devi prenderlo amaro con
0: non litighiamo.
1: Non mi dire non amaro, che già la vita è amara, ti prego.
0: Un pochino. È vero, già la vita è amara, ma un po' di zucchero.
1: Basta con queste frasi fatte.
0: Ma basta.

Ci sono strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss.

0: A One Two, Loco Loco di Gordon, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Abbiamo detto che la colazione perfetta esiste secondo questo famoso cardiologo Nico Est, con insomma avocado, con prodotti proteici ricchi di vitamine, yogurt, insomma frullati eccetera. Qualcuno scrive: ma ci vogliono qua 15 euro solo per una colazione? E vabbè, è chiaro che costa di più rispetto a una colazione un po' più abbordabile, però da un punto di vista nutrizionale sarebbe la perfezione. Ma qual è, Marta, la colazione più lontana dalle nostre abitudini?
1: Quella dei giapponesi.
0: Ma va?
1: Esattamente, sai che mangiano? Non so se avremo la forza e il coraggio di fare la colazione alla giapponese. Ecco perché mangiano zuppa di miso, una pasta fermentata di fagioli di soia gialla.
0: Ma io già mi fermerei.
1: Riso a vapore, fagioli di soia e anche pesce alla griglia o alghe di buon mattino. Guarda, un amore proprio. Quindi un pasto completamente salato e ricco che assomiglia a un vero e proprio pranzo, un po' come accade anche in Svezia, dove si mangia pane nero con burro e aringhe marinate o sottosale.
0: No, aringhe marinate o sottosale.
1: Bella aringa di buon mattino, no. Come stai bene, come affronti bene la giornata.
0: È un po' complicato per noi, così come magari sarà complicato per loro adattarsi alla nostra forma classica di colazione. Allora tra poco voi con il vostro buongiorno cantato stamattina siete più bravi del solito, lo posso
1: canterecci
0: dire.
1: Canterecci e canteroni,
0: davvero canzoni bellissime con delle ugole d'oro. Tra poco voi protagonisti. 347 490 0042, se volete accodarvi con un buongiorno cantato tra poco in diretta su Kiss Kiss.

0: Un duo composto da un tenore lirico di Verona e un cantante calabrese originario di Reggio Calabria, nome d'arte Lime Loop.
1: Una canzone che racconta una profonda storia di rinascita e amicizia con questa baciata pop che si intitola semplicemente Vento d'estate.

0: E adesso capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Lorenzo Tedici.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sia su Alpi che Appennini, accompagnati da possibili sconfinamenti verso le adiacenti zone di pianura. Massime ancora calde ed opprimenti tra 31 e 38 al nord, tra 33 e 40 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
2: L'estate è fatta per svegliarsi senza fretta. Dal 31 agosto il buongiorno tornerà ad avere tutta l'energia di...

0: Yeah, uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss.
4: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
5: E un gelatino o uno stuzzichino?
4: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Kiss.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Solo il 14 agosto, con almeno 35 euro di spesa, riceverai in omaggio una gustosa anguria nera, amo essere eccellente. Info su eurospin.it.

0: Il conte Dracula.
1: No, io ti giuro che ho pensato la stessa. No, vabbè, stiamo facendo veramente.
0: Perché
1: una...
0: hai visto
1: la stessa cosa? Ho pensato.
0: Quella signora idiota che voleva arrampicarsi Polignano a Mare sulla roccia di quella montagna.
1: Vabbè, penso che tutti
0: foto...
1: abbiano guardato quel video veramente inguardabile.
0: Che è rimasta bloccata lì. Io ho sempre pensato a loro tre quando Aldo diceva: non posso né scendere né salire, né scendere né salire. Allora, raffica di messaggi vocali con il buongiorno cantato. Andiamo.
2: Dormiamo, no. A casa noi dormiamo, per questo siamo molto tristi, dormiamo.
1: Dai,
3: no,
1: dai,
3: sto tornando al lavoro a Milano. No, no, no, no, no, no, no, no, stavo meglio il mare.
1: Segreto.
3: Ciao, Kiski.
1: Ciao.
0: Ciao.
4: Io sto andando a lavorare.
1: No, vabbè.
4: Valentina da Napoli.
0: Meravigliosa.
4: Kiss a tutti.
0: Ma kiss a te, sei fantastica.
5: Aspettando Ferragosto, che caldo fa. Pulire a più non posso, senza pietà. Aspetto degli ospiti amici di mio nipote. Lai la la la la la. Buona giornata a tutti.
0: A
5: da
0: te.
5: Giovanni da Trapani.
0: Ciao Giovanni.
4: E non importa se gli altri vanno al mare, perché il bagno lo facciamo anche noi dentro casa nostra. Ma di sudo.
0: Eccolo.
4: Kiss a tutti da Giuliana Napoli.
1: Ciao, Giuliana, tu cosa prendi per colazione? Sono interessata. Sinceramente, se questo è l'effetto, io sono interessata.
0: Come Harry, ti presento Sally. Ordino anch'io la stessa cosa. Anch'io la stessa cosa. Marta, chiudi gli occhi che ti porto in un bel posto.
1: A Milano?
0: No, no, no, no. In costiera amalfitana.
6: Kiss Play Summer.

0: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
1: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
2: Da MD fino al 23 agosto con lo speciale grigliata. Ci sono prezzi imperdibili su tanti prodotti top. Ad esempio trovi gamberi argentini L1, le specialità di Beppe da 800 grammi a 9,49€. E gli hamburger di Angus e i firmati MD a 3,50€. Da MD per preparare la tua grigliata. Trovi prezzi cotti a puntino.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: La famiglia è il nostro posto sicuro nel mondo, per carità, ci sono pure i parenti serpenti, ma se pensiamo al nostro nucleo familiare, quello più stretto, sono certa che quasi tutti pensino a quel posto speciale in cui rifugiarsi in ogni momento.
4: Il nostro History Kiss parla proprio di questo, anche se non è un brano originale, questa è una cover, la canzone fu scritta nel 77, interpretata poi nel corso degli anni da tanti artisti, tra cui Paul Young, che la pubblicò nell'82, la canzone è diventata una hit mondiale l'anno dopo, nell'83. Stiamo parlando di Love of the Common People, è il nostro History Kiss.

0: Young con Love of the Common People 1983, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Andiamo in redazione a scoprire e sapere gli ultimi fatti dall'Italia e dal mondo. C'è per noi Cecilia Coscioni.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In apertura al bilancio del terremoto in Colombia, che cresce di ora in ora, il numero delle vittime, almeno quelle ufficiali, è salito a 250, ma si stima che i morti possano essere molti di più, dato che i dispersi sono oltre 4.000, un migliaio invece i feriti. Una giovane è stata salvata dopo 36 ore sotto le macerie a Pereira, tra le città più colpite dal sisma. In alcune zone mancano ancora elettricità e acqua, interrotte le linee telefoniche, finora annunciati aiuti per oltre $1 miliardo. L'arresto di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato lo scorso ottobre a Sigfrido Ranucci, fissato per le 12 nel carcere romano di Rebibbia, dove l'ex editore è detenuto, l'interrogatorio di garanzia. Secondo il giudice, l'obiettivo era lanciare il giornalista, suo amico in politica, ritagliando per sé un ruolo di rilievo. Ranucci era all'oscuro di tutto. Intanto la procura capitolina ha avviato la procedura di estradizione per Gomez Tavares, factotum di Lavito era latitante in Camerun, per l'accusa e l'intermediario con la banda dei quattro che ha piazzato l'ordigno. Uno di loro, intercettato in carcere, si domandava cosa aspettassero ad arrestare la vitola. Medio Oriente, Donald Trump torna ad attaccare l'Iran. Non mi fido di loro, lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi. Secondo i mediatori pakistani, i colloqui starebbero andando verso un'intesa. L'obiettivo è riaprire quanto prima Hormuz, dove è stata fermata una nave panamense che avrebbe violato il blocco. La guerra in Ucraina, nella notte massiccio attacco aereo di Kiev su Novorossiysk, città portuale sul Mar Nero. Secondo fonti locali ci sarebbero almeno 2 morti, tra cui un bambino e 8 feriti. Attacco ucraino anche sulla Crimea occupata. La cronaca, tragedia in Mar Formentera, un nostro connazionale è morto mentre nuotava davanti alla spiaggia. A dare l'allarme un bagnante che lo ha visto in difficoltà. L'uomo è stato soccorso e portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono stati inutili. L'annegamento è la probabile causa del decesso. Ancora ignote le generalità della vita. Italia nella morsa dell'afa, temperature sopra la media e notti tropicali. Oggi sono ancora 19 le città contrassegnate dal bollino rosso e il gran caldo proseguirà almeno fino a Ferragosto. I fiumi toccano i minimi storici di portata e i mari i massimi storici di temperatura. Per oggi è emanata anche un'allerta gialla su Toscana, Lazio, Abruzzo e Umbria. Lo sport atletica, dopo la gioia per Nadia Battocletti e la delusione per l'infortunio di Marcel Jacobs, la terza giornata degli europei di Birmingham propone in mattinata le prime 3 prove di decathlon con essere nonnino, le qualificazioni del disco donne con Osacque, Benedetti e Conte, Dalia Caddari nei 200 metri e Lazzaro Pernici nelle semifinali degli 800 uomini. In serata le qualificazioni del triplo con Diaz, Biasuti e Dalla Valle, la finale del martello donne con Sara Fantini e quella dei 400 ostacoli con Ayomide Folorunso tra le possibili protagoniste per una medaglia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chi schissa tu.
0: Ci sono quelli che si alzano sempre presto al mattino, anche se non devono lavorare, anche quando sono in vacanza, perché è la forza dell'abitudine.
1: E in alcuni casi la forza dell'abitudine sono i più piccoli. Infatti scrive mamma Guia da Lucca: la mia forza dell'abitudine si chiama Sofia, ha 1 anno e mezzo, alle 7:30 puntuale ogni mattina mi viene a svegliare.
0: Ci sono quelli che dicono quando si va in vacanza con la famiglia che fondamentalmente sia più stancante che andare a lavoro.
1: Ma quello ideale sarebbe soli senza lavorare, senza far nulla, nel mondo dei sogni.
0: Vabbè. I sogni sono desideri, caro mio.
1: Di felicità, antidroga, M

0: Corigliano Rossano, saremo qui in diretta fino alle ore 13 con la musica più bella, ma con tante abitudini che ritornano anche in estate.
1: Esattamente, abbiamo parlato dell'abitudine di alzarsi presto al mattino, ma siamo animali d'abitudine a 360 gradi e abbiamo una strana abitudine, o almeno io ammetto di avere questa strana abitudine. Io, anche se sono 40 gradi, anche se ho un caldo terribile, io la notte devo avere il lenzuolino, sempre, sempre, sempre.
0: E non sei l'unica a dormire con il lenzuolino e ci sono anche delle motivazioni tecniche che per chi come te dorme con lenzuolino, insomma, compie questo gesto, perché infilarsi sotto il lenzuolo trasmette una sensazione di protezione e serenità.
1: Esatto.
0: Quindi aiuta a calmare il tuo sistema nervoso, che è già qualcosa.
1: Però,
0: perché calmare il tuo sistema nervoso è roba importante.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Però chiaramente è una situazione un po' complicata quando le temperature, come in questi giorni, salgono a dismisura. Quindi stare sotto un lenzuolino
1: vuol dire sudare, ragazzi, vuol dire fare una sauna, c'è poco da fare, ma comunque non abbandono il lenzuolino, che generalmente tengo per coprirmi fin sopra il capo.
0: Penso che tu ti
1: sudata,
0: esatto,
1: sudata.
0: Quello è il discorso. Quindi poi ti svegli nel cuore della notte o magari al mattino tutta
1: abilita.
0: Sudata, ecco, perché l'organismo lavora per smaltire il calore in eccesso. Quindi c'è un dilemma, è meglio aiutare o agevolare la mente, quindi coprendosi per agevolare il cervello, o è meglio aiutare il corpo e quindi dormire magari anche mezzi nudi per una qualità del riposo migliore?
1: Il lenzuolino non si abbandona
0: mai.
1: Mai. 80 gradi, il lenzuolino ci deve essere
0: sempre, col lenzuolino coperti. Coperti. A me mi piace il lenzuolino, direbbe Marta Martinez. Alfa e Manu Chao invece la cantano così.
2: Kiss Kiss,

0: Ci sono persone, Marta, che come te stanno cantando Mi gusta il lenzuolino, mi gustas tu, mi piace dormire coperto tu.
1: Sì, assolutamente. Ma noi, a proposito, ci piace anche tanto cantare e ascoltare le vostre ugole d'oro.
0: Sì, perché giochiamo adesso, come ogni mattina a quest'ora, con canzoni sott'acqua. Sarete voi a cantare, vi faremo ascoltare tra qualche istante una canzone che a un certo punto però si inabissa, quindi va sott'acqua. E la parte mancante, voi sentirete dell'effetto bolle, quindi un ecco, al posto delle bolle dovrete essere voi bravi a ricordare le parole e a portare anche il tempo e a cantare il pezzo mancante.
1: Quindi cosa dovete fare? Dovete cantare simultaneamente, cioè nel momento stesso in cui andrà in onda la canzone, quindi tra esattamente 30 secondi, quindi preparate lo smartphone, andate sul WhatsApp di Radio Kiss Kiss, se non avete ancora il numero segnatelo, il 347 490 0042. Preparatevi già per registrare una nota audio, perché dovete cantare.

0: con i Bunda Bash Alessandro Amoroso. Quindi avete portato il tempo, avete ricordato bene tutte le parole. Inviate adesso questo messaggio vocale al 347 490 0042.
1: Adesso c'è Lisa con About Downtime.

0: Kiss a te, che fa così caldo, ma così caldo, che non hai proprio voglia di fare niente. Kiss a te, che passerai tutto il tempo della tua giornata a nuotare nell'acqua fresca. Fresca, fresca. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Kiss, kiss.
4: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss.
5: L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta a pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss, kiss.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Kiss Kiss.
10: I'm a love you.

0: Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Dunque, vi abbiamo fatto ascoltare una canzone che improvvisamente andava sott'acqua, voi dovevate riuscire, esatto, a cantare quella canzone, la parte proprio in cui finiva sott'acqua, e riuscire chiaramente a trovarvi in sincro nel momento in cui la canzone riemergeva dall'acqua.
1: Sentiamo una raffica di ascoltatori canterini, così.
2: Voglia di fare tardi la sera.
1: Beato te.
2: Cara, ok, Guantanamera. Ciao a tutti, Francesco.
1: Ciao, Francesco.
3: Ho voglia di fare tardi la sera.
4: Ho voglia di fare tardi la sera. Karaoke Guantanamela.
1: Mena.
4: Ho voglia di ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
4: Dalla Sardegna.
0: Bravissimo.
1: Ciao.
5: Ho voglia di fare tardi la sera. Karaoke Guantanamela.
1: Ecco qui in mera.
6: Due risate

0: Pippo Vasco.
1: Ho voglia di fare tardi la sera. Karaoke, Guantanamera.
0: E quando? Con la D.
2: Karaoke.
0: Questo è l'ultimo perché il mood è questo.
2: Voglia di ballare reggae in spiaggia.
0: Allora sentiamo la risposta definitiva, se siete stati bravi o no, tra metrica e parole, con la voce originale di Alessandra Moroso con i Bundabash.

0: Allora è Guantanamera, abbiamo capito, quindi con la T e con la R.
1: Guantanamera, una mela, ci sono canzoni che un po' inventiamo, comunque siete stati meravigliosi.
0: Bravi.
1: Canzoni sott'acqua torna domani, stesso posto, stessa ora.

0: Dato che abbiamo parlato poco fa dell'abitudine di alcuni italiani di dormire col lenzuolino anche d'estate per un discorso di benessere psicologico, c'è un 40% degli adulti che dorme ancora con un peluche, proprio come benessere mentale.
1: E a proposito, c'è una nuova bambola che è stata creata che son certa ameranno e acquisteranno anche molti adulti, e non è una bambola gonfiabile.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Con il fuori tutto UniEuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da UniEuro.

0: Dansteria su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno a tutti, ancora da Marta e Benny. Io sono Marta e lui è Benny.
1: Ma immagini il contrario.
2: Ciao, sono Marta!
1: Imitazione della tua
0: mica
1: risata,
0: così.
1: Che però è inimitabile.
0: Ma mica sono così sguaiata.
1: No, è inimitabile la tua risata, però io spero che un domani qualcuno crei una bambola proprio con le tue sembianze.
0: Le mie fattezze?
1: Le tue fattezze, che ne hai tante di fattezze.
0: Allora, intanto hanno creato, la Mattel ha reso omaggio a Whitney Houston dedicandole una Barbie. La bambola è ispirata proprio al look del video di I Wanna Dance With Somebody, singolo pubblicato 40 anni fa. E la Barbie di Whitney Houston infatti indossa proprio l'abito viola con scarpe colorate e il microfono con supporto, ed è stata disegnata in collaborazione con Patty Houston, cognata di Whitney Houston,
1: bella cantante. Qualcuno ha detto assomiglia più a Samira della Ruota della Fortuna che a Whitney Houston, nel senso che proprio questa bambola sembra quasi Samira. In realtà per me Whitney Houston è ancora più bella, ma è impossibile replicare la bellezza e la grandezza di Whitney, quindi comunque hanno fatto un buonissimo lavoro, anche se non è la prima bambola dedicata ad un cantante. Nel corso degli anni c'è una bambola come David Bowie, con un look glam rock che replica quello del video di Life on Mars, ma anche Elton John ha avuto una bambola ispirata al suo look molto estroso, chiaramente anche Cher, quindi tante icone del cinema e dello spettacolo che hanno avuto questo privilegio.
0: Beh, direi che Beyoncé dovrebbe essere creata in versione bambola Barbie.
1: Ma sì, anche lì sì. Diventa complicato.

0: Kiss Kiss, Play Summer.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica con la voce di Ultimo, che è tornato ieri notte nel suo quartiere San Basilio, nel parchetto a lui dedicato, il parchetto di Ultimo, e mentre girava
1: ha incontrato una giovane fan che aveva ancora al polso il braccialetto del concerto di Tor Vergata. Pensate la faccia che ha fatto la fan nel trovarsi davanti Ultimo
0: di notte, poi soli, un incontro proprio face to face, e ovviamente c'è il video che lo stesso Ultimo ha pubblicato.
1: Nella vita ci vuole fortuna. Adesso c'è Harry Styles.

0: Harry Styles e resto pronti per il nostro momento history. Questa è molto più di una semplice canzone da ballare. È un vero e proprio inno femminista che rivendica il diritto delle donne all'indipendenza, al divertimento, alla libertà individuale senza dover sottostare al giudizio e al controllo della gente, della serie. Ma chi se ne frega?
1: Siamo all'inizio degli anni 80, 1983, si tendeva a giudicare negativamente una ragazza che voleva semplicemente uscire, ballare e divertirsi, bollandola chiaramente in maniera negativa. Cyndi Lauper ribalta questo stereotipo con questo History Kiss, Girls Just Want to Have Fun.

0: Bieber dal 1983, il nostro meraviglioso History Kiss.
1: Buongiorno ancora a tutti da Marta e Benny in diretta qui su Radio Kiss Kiss con Kiss Kiss Play Summer dall'acquaparco di Sea 2000 di Corigliano Rossano. Marta, siamo al 12 agosto, ma in questi giorni hai visto qualche stella cadente?
0: Allora, ho provato a mettermi con il naso in su, ma niente da fare. C'è qualcuno che ha visto qualche stella cadente? Io niente.
1: Quindi nessun desiderio espresso. Io ti direi, ma è una delle cose più tristi che ancora purtroppo sento quando qualcuno dice: io l'ho vista una stella.
0: Ah.
1: Amore mio, sei tu a fianco a me. C'è ancora queste modalità d'approccio, ma c'è ancora chi usa ste frasi.
0: Hanno rubato le stelle nel cielo e te le hanno messe al posto degli occhi, amore mio.
1: Amore mio. Allora parleremo non di stelle cadenti, ma di eclissi, perché il giorno dell'eclissi solare subito la musica più bella, Partenope, Merck e Cremont.

0: Lato 7 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Non ne ha viste 7, ma ne ha viste 3. Luca, un ascoltatore di Radio Kiss Kiss, da Fondi, 3 stelle cadenti direttamente dal balcone di casa sua. E l'ho visto che sei di Fondi, fondiamo i desideri, cerchiamo di fonderli, così esatto, realizzi un po' anche i nostri.
1: E, che 3 sono e ti faccio sapere quelle che mi servono. Ma oggi, insomma, è una giornata importante e bisogna stare ancora con il naso in su, non solo per vedere le stelle cadenti, ma perché c'è uno spettacolo incredibile, quello dell'eclissi del sole.
0: Sì, perché vivremo però una versione parziale di questo evento, perché insomma l'eclissi partirà dalle regioni artiche, quindi attraverserà poi la Groenlandia, Islanda, per andare poi verso la Spagna e termina proprio nel Mediterraneo. E diciamo che, tipo, faccio un esempio: a Palermo l'eclissi sarà del 35% alle 19:56.
1: E poi ancora Napoli sarà visibile dalle 20:02 circa, con il 56%.

0: tutta sbagliata, sapete, quei profumi, insomma, tarocchi con una scritta evidentemente errata, per cui è sempre bene avvisare le persone, soprattutto sole in casa, a non cadere in questi inganni.
1: E adesso ci godiamo la musica più bella, Francesco Gabbani con Summer Fun.

0: È arrivato il momento di ascoltare la voce misteriosa. Sapete che noi giochiamo con le voci cercando di capire in qualche modo chi sia il personaggio.
1: Ciao, sono il nuovo speaker di Radio Giz Giz.
0: Rocco Siffredi, è Rocco Siffredi.
2: No, non sono Rocco Siffredi.
0: È Pippo Franco, Ma possiamo divertirci da soli come due idioti, dai, su, vabbè, via.
3: L'estate anche questo, Kiss Kiss Play Summer, e ovviamente anche questo, poi il sole di Corigliano Rossano è forte.
0: E anche come si è il sambuco è forte, sì.
3: Allora, noi siamo pronti con una voce vera di un personaggio, diciamo che conosciamo tutti. Una voce che abbiamo ovviamente manipolato per bene, l'abbiamo manomessa come si deve, per rendere il tutto un po' più complicato. Voi che dovete fare?
0: Dovete ascoltare questa voce, ma soprattutto dovete ascoltare quello che dice questa voce misteriosa per cercare di capire a chi appartenga. Quindi ascoltate bene, la voce misteriosa di oggi è questa qui.
4: No, allora, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
3: Allora, chiede silenzio, altrimenti a casa non sentono. Questo può essere già un indizio.
0: È perché è un momento che ricorderemo, perché non è di molto tempo fa.
3: Allora, aspetta, diamo il numero e poi lo facciamo anche risentire. Allora, 347-490-0042, messaggi vocali con il vostro nome e soprattutto con il nome, secondo voi, di questa voce misteriosa.
4: No, allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
0: Oh, stai calmino però, Allora, chi appartiene?
3: Calmina,
0: una calmata. Non lo so perché sapete che io sono sempre all'oscuro di tutto. Quindi, a chi appartiene questa voce misteriosa? Provate a indovinare inviando una nota audio al nostro numero WhatsApp. Se non l'avete ancora segnato, ragazzi, è il momento di farlo.
3: 347-490-0042.
5: It's some kind of love, it's some kind of fire. I'm already up, but you live.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro.
9: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Coca-Cola, Marta. Posso farti fare una risata?
1: Ma certo, certo.
0: Cosa dice un elefante che apre il frigo e vede solo Coca-Cola? Pensa a un elefante che apre il frigo e vede solo Coca-Cola. Cosa dice? Elefante.
1: Elefante?
0: Elefante.
1: Elefante?
0: Vede solo Coca-Cola, elefante. Vabbè, ma non le capì. Vabbè, io mi arrendo.
1: Elefante.
0: Elefante. Apre il frigo, trova solo Coca-Cola e dice elefante. L'altra bevanda, Marta, tutto a posto, Marta.
1: Ah, vabbè. No, non mi è piaciuta.
0: Non mi è piaciuta, si era capito.
1: Non mi ha fatto ridere, no.
0: Va bene,
1: no.
0: Questo è ormai molto evidente. Allora,
1: non abbiamo capito.
0: Ascolto ritardato.
1: Me la devi spiegare.
0: Vabbè, abbiamo un po' di messaggi vocali, persone che provano a indovinare la voce misteriosa di oggi. Partiamo con una raffica di vocali.
2: Paolo Bonolis, viaggio.
3: Ciao Gabriele da Bari, la voce misteriosa Alessandra Celentano.
0: Mm.
3: Kiss kiss a tutti.
0: A te.
4: La voce misteriosa è Carlo Conti.
0: Carlo Conti.
5: Ciao Radio Kiss Kiss, secondo me il personaggio misterioso è Paolo Del Debbio.
0: Del Debbio.
6: Ragazzi, buongiorno. Sono Gennaro da Napoli e per me la voce misteriosa è quella di Gigi D'Alessio.
0: Gigi D'Alessio, Bonolis, Conti e Del Debbio. Regia, qualcuno ha indovinato tra di loro?
1: Niente da fare. Allora, facciamo una cosa, riascoltiamo la voce del personaggio misterioso. Ascoltate bene ancora una volta quello che dice e poi Benny, dacci un indizio. Sentiamo un po'.
7: No, allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora, un attimo.
0: Allora, non è un talk show in questo caso, chiedeva silenzio al pubblico, ma non è un dibattito. Molti hanno indicato Del Debbio per questo motivo. Posso dire che non è tra i soliti ignoti.
1: Ok, allora provate ancora. Siete riusciti a capire a chi potrebbe appartenere la voce del personaggio misterioso? Note audio ancora al 347 490 0042.
8: Kiss Kiss Play Summer.

0: Carpenter con Tears su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buongiorno ancora da Marta e Benny.
1: Allora, siamo pronti per scoprire di chi è questa voce misteriosa, abilmente manipolata, carrellata di risposte che sono arrivate. Tra parentesi, ho dato un indizio, ma pochi l'hanno colto. Ho detto, non è un tra i soliti ignoti. Tra i conduttori non è tra i soliti ignoti, ma nessuno ha colto, secondo me, questo suggerimento.
0: Secondo me hanno pensato che potesse essere un pacco.
1: Un pacco. Sentiamo.
0: Mi è piaciuta questa.
2: Buongiorno da Rossano, la voce misteriosa è Barbara D'Urso.
1: No.
3: Ciao Radio Kiss, buongiorno. La voce misteriosa è Pino Insegno.
4: Ciao amici di Kiss Kiss.
1: Ciao.
4: Per me, io credo che sia la voce di Bruno Vespa.
1: Salve, buonasera.
5: Buongiorno, Mariangela da Pietramelara. La voce misteriosa è di Amadeus.
6: Ciao, sono Romina da Bari e la voce del personaggio misterioso è Amadeus.
1: Regia, per caso qualcuno qui... L'applauso è partito dopo due Amadeus.
0: Sentiamo la voce misteriosa nella sua versione originale, questa qui.
7: Allora, vi chiedo, scusate. Se stiamo parlando, vi chiedo silenzio, perché a casa non sentono, almeno capiamo. Allora,
1: ecco.
7: Un attimo.
1: Molti hanno inteso questo silenzio come dibattito da talk show, sai, quando ognuno prende le proprie posizioni.
0: Invece
1: qui era una contestazione. Quando l'ultima serata viene annunciata la classifica finale, c'è sempre il dissenso.
0: Sempre.
1: No, dove
0: e lui
1: vince?
0: Giustamente invitava il pubblico a far silenzio anche per non essere offensivo nei confronti dei cantanti che poi erano arrivati alle prime posizioni.
1: Ecco,
0: bravi.
1: Bravi tutti. La voce misteriosa torna domani sempre qui su Kiss Kiss. Okay.

0: perfetta per ogni occasione, ma soprattutto stasera per un tramonto estivo con eclissi inclusa.
1: È diventato famoso questo artista perché suona e ha sempre suonato il pianoforte in tutte le stazioni ferroviarie. Adesso è diventato virale con questa canzone qui, Chris De Sarandì con Good Old Days.

0: Arriverà una ventata d'aria fresca o ancora afa e calore? Ascoltiamo gli aggiornamenti meteo da ilmeteo.it. C'è con noi Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Caldo e afa non mollano l'Italia. Questa quarta ondata africana durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio acquazzoni o temporali colpiranno i rilievi alpini e la dorsale appenninica, estendendosi localmente alle pianure vicine, specie lungo le tirreniche. Tanto sole sul resto d'Italia. Dalla sera cielo poco nuvoloso su tutto il paese, salvo sui rilievi, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Le temperature massime saranno comprese tra 31 e 37 gradi al nord, tra 32 e 38 al centro, tra 32 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto il pomeriggio torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss Kiss. Con Alfio e Ciro. L'ultima prova, l'ultimo passo prima dell'inizio della stagione. Il Napoli chiude la preparazione estiva affrontando l'Aris Salonicco mercoledì 12 agosto alle ore 21. Un'occasione per vedere gli azzurri di Mister Allegri e respirare l'atmosfera della stagione del centenario. Segui la partita in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il campionato è vicino, l'emozione è già cominciata. Kiss Kiss.
3: Buone, fresche, crocchette, cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Kiss Kiss.

0: con 54 Ultra, This Is Told To You, nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, mezzogiorno e 46, Kiss Kiss Play Summer con Marta e Benny dall'Odissea 2000, l'acquapark più grande del sud Italia.
1: Bene, allora noi siamo un popolo scaramantico, dico noi perché insomma siamo di origini napoletane e campane, ma in realtà in Italia ci sono tantissime persone scaramantiche e quest'anno è nata, diciamo, una moda che ha a che fare proprio con la scaramanzia.
0: Un trend diventato virale chiaramente prima su TikTok, su Instagram e poi adesso che si è diffuso, ha a che fare con un amuleto portafortuna, un rito simbolico per insomma attirare cose buone, no? Denaro, successo, prosperità, che ha a che fare con la custodia, la cover del nostro cellulare.
1: E allo stesso tempo invece un prodotto naturale, perché bisognerebbe mettere una foglia d'alloro dietro lo smartphone, cioè tra il telefono e la custodia trasparente. È un trend diventato virale e viene usato come amuleto portafortuna e rito simbolico per attirare appunto prosperità, successo e denaro.
0: E denaro, sì, perché poi dai tempi antichi, insomma, parliamo di greci e romani, l'alloro è sempre stato associato alla gloria, alla vittoria, ai traguardi importanti come la corona d'alloro che va messa sul capo dei neolaureati.
1: Esattamente.
0: No,
1: e poiché noi guardiamo spesso lo smartphone, di continuo lo facciamo, la foglia viene vista come un richiamo quotidiano per restare motivati e focalizzati sui propri obiettivi.
0: Per cui, se volete attirare un po' di buona suerte, una foglia d'alloro dietro la cover, tra il telefonino e la cover, insomma, e che la fortuna vi accompagni sempre. Amen, direi.
2: Kiss Kiss Play Summer. Stare con te.

0: Chainsmoker con Closer su Radio Kiss Kiss, e anche oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Speriamo di essere stati per tutti voi una buona compagnia. Grazie all'Acquaparco di Sea 2000 che ci ha ospitato anche oggi e ci ospiterà anche domani dalle 9 fino alle 13.
1: Ecco, ringraziamo Salvatore Picca da Regia Centrale di Napoli, Benedetta Infusino dalla regia esterna di Corigliano Rossano.
0: Buone ferie, Picca!
1: Ecco, ferie, perché prima abbiamo detto all'inizio programma l'ultima di Picca, qualcuno ha scritto va in pensione. No,
0: no.
1: Picca ancora tanti history, new keys, cose da tagliare, da preparare. Noi ci salutiamo dopo questo dei Blondie dal 70.

0: I Blondie con Heart of Glass 1978, il nostro History Kiss. Noi ci ritroviamo domani
1: dalle 9 in punto, tutti qui su Radio Kiss Kiss. E da Marta e Benny,
0: Kiss Kiss a tutti.
2: Domani dalle 9, Radio Kiss Kiss in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: qualsiasi ordine e grado, dalle primarie fino alle superiori, diciamo, che oggi non si chiamano più superiori. Facciamo percorsi, incontri di un giorno, oppure percorsi più strutturati con le classi, e alla fine cerchiamo sempre di incontrare i genitori, perché è fortissimo il fatto che i bambini soprattutto raccontino ai genitori quello che abbiamo fatto, che è un grande modo per sensibilizzare. E andiamo nelle scuole perché io penso che i giovani siano fondamentali, non perché poi possono diventare persone migliori, anche per questo, ma siano fondamentali per cambiare la strada con il loro atteggiamento, con la loro voglia di cambiare. Insomma, i giovani oggi vanno all'estero molto prima di noi e ci raccontano che all'estero le cose sono diverse, quindi anche in Italia dovrebbero essere diverse.
1: Guarda Marco, allora purtroppo il tempo a nostra disposizione scade qua, io ti ringrazio veramente di cuore immenso per essere stato con noi e per averci dato la tua testimonianza.
0: Grazie a voi e per sempre una strada di pace nel nome di Michele e di tutti. Un abbraccio.
1: Grazie mille Marco, grazie per essere stato su Radio Kiss Kiss.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69€.
0: Kiss, kiss.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La

0: Qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

Madonna! Sì, era il pezzo di Madonna, Danceteria, e anche mi verrebbe quasi da dirlo, perché dopo il bellissimo discorso e l'intervento di Marco Scarponi riguardo alla sicurezza stradale, sono arrivati anche un paio di messaggi che non vi farò mai ascoltare, non vi leggerò mai, perché sono qua proprio appositamente per smorzare e stemperare i toni, ma che riportano quello di cui abbiamo affrontato, no? Il fatto sempre della generalizzazione, che dice che i ciclisti fanno quello, che è la stessa cosa di dire ci sono alcune persone che vanno in bicicletta che non si comportano bene, così come ci sono alcune persone che vanno in auto che non si comportano bene, così come ci sono delle persone che non si comportano bene genericamente nella vita. Quindi io penso che basterebbe riuscire a capire questa cosa, che la colpa non ce l'hanno sempre gli altri, e se la vediamo negli altri probabilmente un po' tocca anche noi. Detto questo, chiuso il discorso, e ci cantiamo e ci balliamo il Luna Pop con 50 Special.

Oh, ma quanto mi piace questo My Body Isn't Ready December su Radio Kiss Kiss. Allora, proprio prima vi parlavo in velocità che già era arrivata una nuova medaglia dagli europei di nuoto con Ceccon, e se ne aggiunge una in questi minuti perché Benedetta Pilato... Senti il nostro pubblico che sta facendo gli applausi. Benedetta Pilato si è aggiudicata pure lei il bronzo nei 100 metri rana, che è la sua specialità, quindi bravissima Benedetta, giovanissima tra l'altro. E oggi, tra l'altro, come 12 agosto, come dire, inizia ufficialmente il calcio dei grandi, anche se comunque va detto che in questo periodo già ci sono le qualificazioni per le varie coppe europee. Ma a proposito di coppe europee, questa sera scendono in campo per la Supercoppa i detentori della Champions e i detentori dell'Europa League, ovvero Paris Saint-Germain contro Aston Villa, una partita che si promette già sfavillante nonostante la poca preparazione. Vedremo chi vincerà, a qualcuno interessa? Non lo so, intanto Same Motel con My Type.

delle voci più belle in circolazione. Se qualcuno fosse a Baltimora stasera, sappiate che è live proprio lì, probabilmente anche per presentare questo suo ultimo successo. Sto parlando di Olivia Dean e questa è Baby Steps.

0: Era il new kiss della quarta ora, Olivia Dean con Baby Steps. Allora, a quanto pare qualcosa sta cambiando a livello meteo in giro per l'Italia, ma non lo sappiamo ancora bene. Quindi, che cosa faccio? Passo la parola agli amici del meteo.it ed esattamente a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà ancora sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici, e non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Ancora caldo opprimente, con temperature massime comprese tra 31 e 36 gradi al nord, tra 33 e 38 al centro, tra 33 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Ci sono programmi che si ascoltano e programmi che esistono soprattutto perché ci sei tu. La community di Daddy Kiss ha già fissato la data in cui ritrovarsi con Marco e Raff, 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Kiss, kiss.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Kiss, kiss.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Kiss, kiss.
14: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
5: Yes, yes.
15: Alla Coop, 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: Ma quanto mi piace questo buon vento di Jovanotte di Alfa. Allora attenzione che è l'ultimo momento per potersi aggiudicare in questa giornata i gadget di Radio Kiss Kiss, e lo facciamo col giocone. Sigla Giovanni!
1: Revenevenever al contrario, revenevenever contrariato, odainarno che venevenever, odainarno care venevenever.
0: È il momento adesso di ricordare i corrieri di Kiss Kiss, Alfio e Ciro, che anche loro in questo momento si stanno godendo meritate ferie con il gioco del reverse, ovvero canzone messa al contrario e dovete indovinare di quale canzone si tratta. Oggi che livello, fammi vedere con le ditina che livello di difficoltà sarà secondo te Giovanni? Livello di difficoltà 3 da 1 a 10? Da 1 a 5, 3 quindi dici. Allora Giovanni dice che è livello 3 di difficoltà da 1 a 5. Proviamo a sentire, io non l'ho ancora sentita alla rovescio ma so che canzone è, vai. Si è capito qua. Si è capito qua. Sì. Secondo me si è capito qua. Allora, il numero è sempre quello: 347-490-0042. La più veloce o il più veloce si porta a casa il gadget di Radio Kiss Kiss. Che canzone è?
2: Ci sono programmi che ti fanno ridere, giocare, condividere. Dal 31 agosto, il pomeriggio, torna a vivere insieme. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i

0: E allora siamo ritornati in onda. Innanzitutto scusate, mi ero distratto, ma in questo momento arriva la notizia che Sarah Curtis va in finale nei 50 d'orso dopo aver infranto il record mondiale. Grande Sara. Ma Sara, noi siamo qua per competere con una cosa molto più importante degli europei di nuoto, ovvero chi indovina, chi ha indovinato la canzone alla rovescia. Sentiamo un po'.
1: E Franco Califano, maledetta noia.
0: No, maledetta risposta sbagliata. No, no.
2: Palco a metà, Gianluca Grignani.
0: Ma cosa stai dicendo? Ma no, non è. No.
3: Lucio Dalla, sì? Fortuna.
0: No, no, cazzarola, quasi, no.
4: È la sera dei miracoli di Lucio Dalla.
0: No, no, però ci siamo.
5: Si tratta di Anna e Marco, Donato da Molfetta.
6: Donato!
7: Era luna in silenzio, ora si avvicina.
0: Cantiamocela tutti, che bella.

Pelle d'oca, era Lucio Dalla con Anna e Marco. Donato, ti arriveranno i gadget di Radio Kiss Kiss, favoloso. No, ma siamo già arrivati alla fine. No, siamo arrivati alla fine anche oggi, amici. Va bene, allora che dire? Io vi ringrazio per essere stati in compagnia come al solito. Noi ci risentiremo sempre domani dalle 16 alle 20. Fatemi salutare con un abbraccione il mio amico Giovanni Imperatore in regia. Sei veramente, guarda, sei un asino di dimensioni artistiche. Il vostro buon Paolo Franceschini se ne va a casa a mangiare. Mi raccomando, comportatevi bene. Adesso ascoltiamo gli AC/DC con Back in Black e ci sentiamo domani. Ciao a tutti e kiss kiss! Kiss a tutti!

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
2: Conviene al tuo portafogli. E alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Kiss, kiss. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Kiss, kiss. Chase
6: every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè.

0: arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Kiss, kiss.
4: Let's go! Da MediaWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: festa sotto la doccia anche per noi. Il Pippo Pelo Show ti aspetta da lunedì 31 agosto.
1: Let's go!
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, con Pippo Pelo e Adriana Petro. Solo su Radio Kiss Kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
3: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.

0: è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi.